0: C'è da spostare una macchina. C'è da spostare una macchina. Disc jockey, c'è da spostare una macchina. Venga fuori qualcuno che da solo non ce la posso farcela. E basta.
1: Salvi, questa è la segreteria telefonica della facciata A. Siamo momentaneamente assenti. Potete lasciare un messaggio dopo il segnale acustico. Grazie. Mega Mix.

proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono! Esatto, adesso voi due!

0: vado a casa, va. Un momento, dimenticavo il pesce. Dai, pesce, spiegaci, parla tu. Esatto.
1: Coimbra, Portugal.
2: Vieni, metti una canzone.
1: Vai di giochi.
2: Metti su il prossimo disco, se no ci pensi.